mettersi posso un pantalone. Volpe quando entri sembra zoo. Toma a medicazione. A ver se posso un pantalone. Volpe quando entri sembra zoo.